in voi il ricordo di fantasmi del passato? In un limpido mattino di primavera, su di una strada lunga e deserta, il giovinetto Bach, tanto piccolo in un mondo tanto grande, se ne va verso la città col suo fardello di fughe e di sogni, sorretto solo dalle dolci note di un organo e dal caldo alito della speranza. La grande città attende il giovinetto Bach per donargli il segno grande dell'immortalità.

Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella, sul taxi di certo non la porterai.

A cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta piano se ne va, senza galoppar, tanto non c'è fretta. Com'è delizioso andare sulla carrozzella,

Lieti Cavalluccio e Trotterella ci porta a spasso insieme col nostro amor. Lenta se ne va la carrozzella, ma quanto cammino fanno i nostri cuor. Si ritornerà che c'è la luna, forte sul mio cuore, io ti stringo.

a cassetta sta il cocchiere, né ci perde d'occhio, e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andar, se c'è una coppietta, piano se ne va, senza

che lo inchiari è una boccuccia rossa, rossa, rossa, spumante vaporosa, è tutta latte rosa, ha un corpicino tondo, tondo, tondo, chi l'avesse ad incontrare, non si può sbagliare, agli occhi neri, neri.